0: senza fine. La la la la la la la.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

falla. E svola che intorno a me. E ti appoggi sulla mia spalla. Con il petto la pensée. Io divento mamma lucco. Poi ti bacio sulla bocca.

che strano, proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così. Quasi non mi sembra vero, forse sto sognando, eppure no, sei proprio tu.

Da allora è passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi la mia compagna mi ha fatto un grande dispetto. È partita per un viaggio dal quale non si ritorna più, ma io l'aspetto. L'aspetto ancora perché sono sicuro che tornerà, e quando arriverà io le dirò semplicemente: